0: Ogni ponte turi solamente in 6000.
1: Solamente in 6000 ogni ponte turi.
0: Simple 363, solamente 12000.
2: Simple 12000, 师傅，确实确实。